0: Escuchas
1: Los 40 Classic.
0: Los 40 Classic.
2: Ritornerà per te. Può essere.